0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
2: Yeah, thanks for having me.
0: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock.
3: Virgin Classics.
4: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
1: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno, ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
0: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.

0: non mi è venuto in mente dagli anni 90. Ma se fossimo nel momento giusto, al posto giusto, e Free si girasse da me dicendo «Facciamo questo bis con i calzini?», non mi negherei.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: E subito, Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
8: Virgin Classics 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno, ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
5: It's 6 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
2: Yeah, thanks for having me.
0: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Allora, deciso, montagna.
6: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
5: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
6: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
5: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
6: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor 1 S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ciò che davvero non posso sopportare sono quelle persone, solitamente di buona famiglia, che vanno in giro con i jeans strappati, sniffano mezzo chilo di cocaina condita da un paio di pasticche e poi giocano a fare i poveri disadattati.
1: Skin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
7: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
7: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Tutto è
8: possibile. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Corri da

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
1: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora che riguarda il conflitto russo-ucraino, perché è salito almeno 15 vittime, circa 20 feriti. Il bilancio dei raid delle forze di Mosca che in nottata hanno colpito Kiev, la regione della capitale ucraina, e quanto hanno detto poco fa le autorità locali. Dall'Italia, il Consiglio dei Ministri per arginare il caro carburante approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, al 6 agosto. Dal Consiglio dei Ministri annunciati 100 milioni per i campi flegrei. Oggi il ministro Piantedosi incontra i cittadini colpiti dal terremoto. Protesta della gente rimasta senza acqua dopo il sisma, con l'occupazione del porto da parte di oltre 2.000 persone. Cambiamo argomento. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. E allerta gialla intanto per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Ieri migliaia a Milano nella chiesa di Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Franco Baresi, presenti i compagni del leggendario difensore e tanti tifosi per l'ultimo addio al capitano. Immensa Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi con l'azzurra, che conquista il quarto oro dopo la vittoria nel trampolino da 3 metri, oro anche per l'altra azzurra Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffico.
5: Questa situazione su strade e autostrade. Sulla tangenziale di Napoli c'è un veicolo fermo tra zona ospedaliera e Camaldoli per chi è diretto verso Pozzuoli. Lavori di manutenzione invece in corso in Sicilia sulla A19 tra Catena Nuova e Gerbini. C'è traffico rallentato sulla 1 per lavori tra Ceprano e Frosinone per chi è diretto verso Roma. Lavori in Toscana sulla diramazione Lucca Viareggio tra Lucca San Donato e Massa Rosa verso Viareggio. Code infine sul tratto urbano della A24 per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est verso quest'ultima. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buon mercoledì 5 agosto. Posso dire, mi sembrano già passate 3 settimane dall'inizio di agosto, e invece è solo mercoledì. È il 5, va bene, perché tanto lo passiamo tutto insieme questo mese. Io sono Viola, oggi qui con voi fino alle 10, 3 ore belle, belle, piene. Saluto Nico Carminati in regia. Buongiorno, Nico. Sto già ridendo, vabbè, noi ridiamo. Ridiamo, ridiamo, ridiamo. Come state là fuori? 342 41 41 411.
7: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno Viola. Sai cosa ti direbbe il mio grande amico Leandro?
6: No.
7: Ghesito. Allora, se ghesito, demo ciò.
6: Ah, grazie, mi serve un traduttore, anche sono le 7 del mattino, nessuno sa il significato, speriamo che non sia niente di male. Va bene, iniziate a mandarci dei bei vocali, dai, qualcuno l'ha già fatto in autonomia. Un bel buongiorno, la vostra voce, il vostro risveglio, cosa farete oggi, cosa non farete oggi, quando andate in vacanza, invece quando non ci andate. Noi siamo qua anche per le persone che lavoreranno tutto il mese. Come sempre iniziamo nel migliore dei modi, possiamo dirlo, con la nostra musica, 20 minuti senza interruzione del free rock. Quindi se siete in macchina, tirate giù il finestrino, un po' poetica la facciamo stamattina. Se siete in bicicletta, guidate senza mani, solo se siete in grado ovviamente. Comunque godetevi la musica, tenete gli occhi aperti, mi raccomando, alla guida non si chiudono. Se state camminando, correte un pochettino e
7: che
6: cantate.
7: Sito.
6: Che sito, infatti, dai, basta, meglio la musica, i Black Keys.

0: È un free rock che chiude con David Bowie, Ziggy Stardust. Stupendo mercoledì mattina qui a Breakfast in Rock. Con voi ci sono io, Viola, e ci siete soprattutto anche voi, eh?
1: Ciao Viola, buongiorno. Sempre Gigi da Milano, sì. Ormai a me manca poco per le prossime ferie. Auguro a tutti i radioascoltatori della mitica Virgin Radio, sì, una bellissima giornata calda e afosa.
0: Grazie.
1: Rock and roll.
2: Viola, buongiorno. Buongiorno. Sto camminando, sì, ti sto ascoltando. Buongiorno Stellina, buongiorno Nico. Allora, adesso una bella camminata in mezzo alla natura, poi oggi giornata a Lecco, al lago, a rinfrescarci un po' al lago, non che l'acqua è bella fresca. Te. Ciao ragazzi, vi abbraccio forte forte forte. Ciao, da Rosalba.
3: Buongiorno, direttamente dal cammino di Santiago in Spagna. Con Andy e Andrei in cerca di un caffè. Buona giornata.
4: Buongiorno, io come moltissimi sto andando a lavorare. A scuola si muore di caldo, non dico altro. 3 giorni di afa grondando a quest'ora del mattino.
5: Buongiorno Viola. Buongiorno. Buongiorno Nico, con voi si parte alla grandissima anche oggi. Buona giornata, Francesca da Genova.
6: Ciao Viola. Ciao. Buongiorno, sì. Sono Federico da Poggio Renatico. Oggi ultimo giorno e da domani sono in ferie, oh, fino al 26. Faccio un po' di ferie perché me le merito.
7: Ma smettila di dire cazzate.
0: Basta. Smettiamola di dire cavolate. Questo è Breakfast in Rock. Continuate a mandarci un po' di messaggi. Torniamo fra poco con i Darkness.
8: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
9: Benvenuto da Roadhouse, desidera?
10: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
9: Arriva subito.
11: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a 1248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
20: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Time, qui a Breakfast in Rock. Buongiorno ancora a tutti e tutte quante. Questa canzone di cosa parla? Celebra un po' la voglia di staccare dalla routine quotidiana, andare a una festa, un concerto, vivere il momento al massimo, dimenticandosi ogni preoccupazione, no? Quindi è una bella canzone da mettere alle 7:30 del mattino per chi sta andando a lavorare, ci fa proprio venire voglia di farlo. E allora chiedo a voi una domanda un po', non è insolita, però insomma secondo me ogni tanto fa bene pensarci. Quali sono i momenti felici, attenzione, al lavoro, non della vostra giornata, non quando tornate a casa, al lavoro? Ci sono dei momenti in cui trovate un po' di felicità? Ad esempio io, adesso non è proprio al lavoro, è quando vengo al lavoro in motorino, mi sveglio, è mattino presto, quindi non c'è traffico, sono in giro in motorino con la musica nelle orecchie, in una sola perché sennò poi in due è legale, e mi sento veramente una star libera, la protagonista del mio film, e mi piace, è un bel momento felice. Quindi volevo sapere da voi, magari c'è un collega, una collega con cui siete più legati, oppure c'è, non lo so, un buon bar in cui andate sempre a fare colazione. Cerchiamo di trovare questi piccoli momenti di felicità. Rido, anche al lavoro ad agosto, sì, anche al lavoro ad agosto, perché no, magari a qualcuno piace. Intanto saluto un po' di voi, sono arrivati un sacco di messaggi, buongiorno ragazzi, buon agosto a tutti, dal Duca di Voghera, dei saluti, buongiorno da Mau da Iesi, saluta anche Nico Superfico, tanti messaggi per lui. Qualcuno dice macchina carica e via Festival Rock Celtico, con voi come accompagnamento direi che si parte alla grande. Francesco da Iesi, tante le avventure che noi non conosciamo, è incredibile la vita. Va bene, nuovo singolo di Rose.

0: se mi tagliate la solo vengo lì, vi taglio le palle.
1: E vai. Allora era Eddie Vedder. Stiamo parlando dei momenti felici che riuscite a trovare nel vostro lavoro. Sentiamo un po'.
2: Beh ragazzi, bello andare a lavorare, ma il momento in cui timbri l'uscita,
1: ah ecco, mi sembrava
3: la pausa pranzo, ah, il momento più felice.
4: Buongiorno a tutti, momenti felici? Ogni mattina ascoltarvi prima di andare al lavoro, anche in agosto.
1: Oh, bene, grazie, questo volevo sentire, la risposta che cercavamo. Questa è Breakfast in Rock, rimanete con noi, torniamo fra poco proprio con un bellissimo Virgin Classic firmato dagli AC/DC.
5: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
16: Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
19: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
20: Virgin Classics 1980.

Rock and roll ain't noise pollution, AC/DC sono loro che firmano questo Virgin Classic, anno 1980 l'album era Back in Black, in questo mercoledì mattina di Breakfast in Rock. Tra l'altro ci sono quei posti di lavoro dove effettivamente si può tenere la radio accesa anche ad alto volume, quindi magari qualcuno di voi è riuscito ad ascoltarla veramente a volume alto. Stiamo parlando di questo, cioè di momenti felici durante il vostro orario lavorativo. Sono arrivati un po' di messaggi, alcuni li abbiamo messi in onda, alcuni li teniamo qua privati perché comunque noi siamo anche questo, no? Un po' i vostri migliori amici, non è che possiamo proprio condividere tutto. Ma a proposito di lavoro, Brian Johnson degli AC/DC, che potrebbe fare uno dei lavori più belli, no, del mondo, la rockstar, cioè il frontman degli AC/DC, anche lui ha avuto dei problemini ultimamente, perché durante un concerto sabato 1 agosto, quindi 4 giorni fa, a Las Vegas, a un certo punto ha rischiato di essere colpito da un pezzo della scenografia caduto sul palco durante il finale del concerto. Non è una situazione semplice, perché a un certo punto quando veniva suonato l'intro di For Those About to Rock, a un certo punto, come da tradizione, durante l'esecuzione del brano sono state portate sul palco le repliche di alcuni cannoni utili poi per lo spettacolo pirotecnico che ci sarebbe stato dopo, e uno dei cannoni ha avuto un malfunzionamento mentre veniva posizionato ed è caduto un proiettile scenico a pochi centimetri da dove si era posizionato Brian Johnson. Non è successo niente, lui ha sempre scherzato con questi cannoni dietro la schiena, vabbè, insomma, l'importante è stare attenti anche se fate le rockstar, va bene? Adesso i Foo Fighters, questa canzone si chiama Window.

0: Mark Gallagher con gli High Flying Birds, questa è Easy Now qui a Breakfast in Rock, e rimanete con noi adesso linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 8.
9: It's 8 a.m.
8: TGCom 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Contro il caro carburanti, il governo approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione pari a 17 centesimi ai distributori. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato al 6 agosto. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei. Oggi il ministro Piantedosi incontra i cittadini colpiti dal sisma. Protesta della gente rimasta senza acqua con l'occupazione del porto da parte di oltre 2.000 persone. Protesta poi rientrata. Cambiamo argomento. Scontro Italia-Spagna sull'immigrazione. Nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, la Spagna chiede comunque il ritiro della misura. Sul Medio Oriente spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80. Folla commossa ieri a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. In migliaia i funerali del leggendario capitano del Milan officiati nella chiesa di Sant'Ambrogio. Gli europei di nuoto a Parigi, impresa della nostra Chiara Pellacani, che si aggiudica il quarto oro nella competizione dopo la vittoria nel trampolino da 3 metri. Oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri, gara che ha visto anche il bronzo della connazionale Caponi. Queste le breaking news di TGCom 24.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Traffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la 10 troviamo code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e allaccio con la 7 verso il capoluogo ligure. C'è una perdita di carico sulla A14 nel tratto marchigiano tra San Benedetto da Tronto e Grottamare per chi sta procedendo verso Ancona. Veicolo fermo segnalato sulla 10 tra Albisola e allaccio a 10 a 6 al chilometro 44 in direzione Genova. C'è sulla A1 Roma Napoli un'altra perdita di carico che riguarda in questo caso il tratto tra l'allaccio di diramazione Roma Sud e allaccio con la A24, cioè la Roma Teramo, per chi sta procedendo verso Firenze. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la Sardegna con la statale 131 Carro Felice, con rallentamenti per lavori tra un chilometro dopo l'incrocio Sesto e 700 metri prima dell'incrocio Villa Santa verso l'incrocio Porto Torres. Tutto imitiamo alla prudenza, alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i giorni qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Garbage.

0: fell in love.
1: 20 minuti di musica senza interruzione del free rock che si chiudono con i Blink-182 e la loro Fell in Love, che vuol dire innamorarsi. Fra poco parliamo di amore, anzi di innamoramento, di dating, di appuntamento, perché c'è una nuova metafora per identificare una tipologia di persona nel dating, cioè il pesce palla. Che cos'è? Chi è? Quella persona che appena si sente in pericolo si gonfia, tira fuori le spine, si allontana, cambia atteggiamento. Approfondiamo fra poco. Direi rimanete qui su Virgin Radio, torniamo anche con i Depeche Mode.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.

Vanessa Farewell di Depeche Mode dal 2006 in questo mercoledì mattina di Breakfast in Rock. Parliamo anche un po' di sofferenza, ogni tanto ci capita magari durante il dating, cioè fare appuntamenti, provare a trovare la propria anima gemella, una persona che ci piace, eccetera eccetera eccetera. Perché ne stiamo parlando? Perché è spuntato recentemente un nuovo termine con cui si può identificare una persona che si comporta in un certo modo proprio in questo momento di dating, il cosiddetto pesce palla. Chi è? È quella persona che magari all'inizio vi riempie di attenzioni, ma non appena la storia si fa seria oppure emotivamente un po' più profonda, si spaventa e come il pesce palla si gonfia, tira fuori le spine e si allontana un po', quindi cambia atteggiamento, passa dall'essere magari una persona affettuosa a diventare improvvisamente fredda, distaccata, polemica, creando proprio una barriera di protezione per tenere a distanza l'altra persona. Secondo me magari un po' tutti siamo stati sia pesce palla che al contrario. Mi fa ridere questa metafora. Comunque, perché si fa? Perché a volte si ha anche paura della vulnerabilità, cioè non è un comportamento cattivo per forza o calcolato, a volte è la reazione solo di una persona che ha molta paura di mettersi a nudo, quindi non colpevolizzatevi, questo è anche un talk motivazionale. A volte in realtà semplicemente non piacciamo troppo a quella persona, quindi non facciamoci troppi viaggi mentali. Il messaggio però di questa notizia appunto che l'improvviso cambio di rotta di un'altra persona non dipende da un proprio errore, ma magari anche solo dalle sue difese personali. Va bene, abbiamo fatto la lezione del giorno, torniamo sulla musica. I Muse tornano live, siamo molto felici, il 20 novembre e il 21 saranno all'Unipol Dome di Milano. Li ascoltiamo, questa è Night Shift Superstar.

0: Dark and Velvet Nights, David Gilmour qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco arriva anche Bob Dylan che firma il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Virgin Classics
8: 1965.

Like Rolling Stone, 1965, l'anno di questo Super Virgin Classic. Sempre emozionante sentire la voce di Bob Dylan, questa canzone in particolare, e sempre emozionante ricordare che fra poco, perché non manca così tanto, sarà in Italia, in concerto, tre date stupende targate Virgin Radio. Io ve le dico, voi prendete un bel foglio, un bel calendario, secondo me l'avete già fatto, però segnatevele. Allora, il 2 novembre sarà al Nunipol Dome di Milano, poi il 5 novembre a Roma al Palazzo dello Sport e il 7 novembre invece sarà a Bologna all'Unipol Arena. Tre date, e per tutti i dettagli potete andare sul nostro sito virginradio.it, dove ci sono un po' di cose da ricordarsi, no? Perché comunque sappiamo che Bob Dylan è sempre particolare durante i suoi concerti, vuole ovviamente che sia un'esperienza dall'inizio alla fine, quindi ne abbiamo parlato anche tanto. Assolutamente sono vietati i telefoni, è vietato qualunque tipo di video, di riprese. Bisogna ricordarsi di portare un documento d'identità, perché lì li chiedono veramente, cioè il biglietto deve corrispondere alla persona che sei. Ogni tanto in alcuni concerti, diciamo, non è che proprio ti chiedono tutto. E lo sappiamo che durante anche i suoi concerti sa molto reinventarsi, cioè reinventa continuamente la propria musica dal vivo, quindi uno non sa mai cosa aspettarsi durante i concerti di Bob Dylan. Io non vedo l'ora di vederlo, di ascoltarlo, di vivere questa esperienza dall'inizio alla fine. Ci sono anche tantissime storie che lo riguardano, una in particolare è così divertente, che lo lega a Quentin Tarantino, perché combattevano sul ring insieme di box, cioè combattevano, si allenavano insieme. Vabbè, musica, cinema, arte, tutto quello che ci piace qui su Virgin Radio.

0: Volete sapere chi è il ragazzo più bello e intelligente di Los Angeles? Io.
1: Please. Virgin Radio. Style Rock.

0: Smashing Pumpkins chiudono questa seconda ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 9.
5: It's 9 a.m.
2: TGcom 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. 15 morti, oltre 50 feriti negli attacchi con missili balistici delle forze di Mosca che in nottata hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Incendi nei magazzini di 3 distretti del paese. Missili e 17 droni d'attacco hanno raggiunto complessivamente 26 siti. Medio Oriente. Donald Trump afferma che un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con l'Iran potrebbe essere raggiunto già oggi. Il presidente americano avverte Teheran che in caso di fallimento dei negoziati il paese sarebbe colpito molto duramente. Sulla questione migranti è sempre scontro Italia-Spagna. Il ministro Piantedosi afferma che lo stop a Schengen non è contro Madrid, ma il premier iberico Sanchez chiede comunque il ritiro della misura. Inchiesta della procura di Ragusa su presunti maltrattamenti ai danni di ospiti di una struttura per disabili a Modica. 2 gli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi, 13 invece quelli indagati. Il centro per disabili è stato chiuso. Cambiamo argomento. Contro il caro carburanti, il governo approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori. Chiudiamo con lo sport e il nuoto. Chiara Pellacani da sogno agli europei in corsa a Parigi per la tuffatrice azzurra. Arrivato il quarto oro nella competizione, lo ha vinto nel trampolino da 3 metri per la Tadeucci nella 10 km. Altro oro, bronzo all'altra azzurra a Capoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Nel Lazio c'è una perdita di carico sulla 1 tra Laccio, diramazione Roma Nord e lo svincolo Guidonia Montecelio verso Napoli. Lombardia code sulla 4 per traffico intenso all'altezza dello svincolo di Dalmine. Per chi proviene da Milano, sulla A26 c'è un incidente tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce che sta provocando al momento rallentamenti. Veicoli scortati sulla 10 tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova sul raccordo A3. 13 Ferrara Porto Garibaldi. Troviamo invece lavori tra Ferrara Statale 16 Adriatica e 8 Porto Garibaldi. Ultima segnalazione che ci porta lungo la Statale 12 della Bettona del Brennero con code per lavori tra incrocio Lavis Nord e incrocio San Michele all'Adige, Statale 43 della Val di Non. È tutto, imitiamo alla prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i giorni ad agosto qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Bon Jovi, It's My Life.

0: Clero qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, torniamo fra poco. Ci sono anche Blackstone Cherry.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
6: Spumante o champagne?
5: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
6: Filetto o entrecote?
5: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora non scuoce mai.
12: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Can't
14: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Blackstone Cherry con la loro Like I Roll. Dal 2011, mercoledì mattina, qui a Breakfast in Rock è arrivato il momento di parlare di cinema, perché non abbiamo ancora parlato, ma c'è un film che uscirà nelle sale, credo a fine mese, ed è un biopic di formazione incentrato sui primi anni giovanili dello chef Anthony Bourdain. È adattato ai primi capitoli della sua celebre biografia Kitchen Confidential. È un film che dovrebbe essere molto bello, sulla storia appunto di questo chef famoso in tutto il mondo, e il film in particolare è ambientato nell'estate del 1975 a Provincetown nel Massachusetts, e segue proprio i primi passi di questo 19enne Tony Bourdain, aspirante scrittore, un ragazzo spavaldo, un po' insicuro, che inseguendo una ragazza, tale Nancy, dopo non aver ottenuto una borsa di studio, finisce per caso a lavorare come lavapiatti in un ristorante di frutti di mare, ed è proprio lì che scopre la vita e la disciplina della cucina che poi lo porteranno a diventare chi è stato. Nel cast c'è Antonio Banderas, che interpreta lo chef e proprietario del ristorante che lo prende sotto la sua ala, e poi un giovane attore, Dominic Sessa, che appunto interpreterà Anthony Bourdain, che non so se avete visto, è una giovane rivelazione del, insomma, tra i giovani attori, ed ha recitato nel film Holdovers, un film che io consiglio molto, molto carino, più sotto Natale però, quindi adesso potete aspettare un po' di mesi prima di guardarlo. Prima, magari, se vi piace la storia di Anthony Bourdain, se siete appassionati di cucina, di viaggi, di nuove sperimentazioni, anche di persone che hanno vissuto la vita come un'avventura, potrebbe essere veramente un bel film e anche un bel libro, quello sulla sua vita, se non l'avete letto. A proposito di avventurosi, i Rolling Stones, questa è Jealous Lover.

0: Sam Fender con People Watching qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi fra poco con Virgin Classic firmato dai Doors.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor 1 S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49€. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
11: Arriva subito.
13: Da Roadhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
14: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
15: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
14: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
15: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499€. Obi, tutto è possibile.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Virgin Classics 1967.

1967, l'anno di questo Virgin Classic firmato dai Doors. Pensate che questo è stato il loro primo singolo estratto dal loro primo album, che si chiama proprio The Doors, 1967. La canzone è Break On Through To The Other Side, e da lì vabbè sono partiti e non sono più tornati, no, non si sono più fermati. Il titolo, insomma, il senso di questa canzone, il lato opposto di cui parla Jim Morrison, è un invito a rompere le barriere e a superare un po' i limiti imposti dalla società, dalla routine, dalle convenzioni del tempo. Jim Morrison vedeva la società come una gabbia invisibile fatta di orari, regole rigide, aspettative degli altri. Per lui la maggior parte delle persone viveva, tra virgolette, addormentata, mentre il lato opposto, che intende lui, non è un luogo fisico, qualcosa di spaventoso, è proprio il mondo dell'autenticità, dove si è finalmente liberi di essere se stessi al 100%, senza filtri né censure. Grande Jim Morrison, grandi i Doors. Chi esce spesso anche dalle convenzioni, anche solo pensando ai live strani che hanno fatto, ad esempio nelle catacombe, sono i Queens of the Stone Age. Li ascoltiamo, questa è Easy Street. I'm

0: penso che Mozart fosse un punk rocker.
1: Patti Smith, Virgin Radio, Style Rock.

0: I Sum 41 Dopamine sono loro che chiudono queste tre ore di Breakfast in Rock, tre ore stupende che abbiamo passato insieme. Grazie mille a tutti e tutte quante voi all'ascolto, grazie a Nico Carminati in regia. Io vi lascio con Summer in Rock, Adriana, cosa ridi? Summer in Rock con Adriana, dopo di lei ci sarà Che ti passa e poi dalle 18 l'appuntamento con Sunset in Rock questa settimana con Giulia Salvi. Noi ci sentiamo domani, eccezionalmente cambio orario, dalle 13 alle 16, poi torniamo presto. Insomma, domani mattina c'è Che ti passa, ma basta accendere la radio e scoprite tutto quanto. Allora vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio, ciao a tutti e buon mercoledì.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte ad ogni passo. Puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il Rock pronto a infiammarvi.
5: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 10.
8: It's 10 a.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
9: Summer in Rock.
10: Ma quanto ci piace Summer in Rock? Diciamocelo, buongiorno. Siete su Virgin Radio anche in questo mercoledì 5 di agosto. Sono le 10, comincia ufficialmente la nostra diretta insieme. Tre ore che trascorreremo qui. Io sono Adriana, buongiorno Toki in regia. Come stai tu? Bene, benissimo, alla grande. Voi invece come state? Dove siete? Che state facendo? Rendeteci assolutamente. Assolutamente, ecco, partecipi della vostra giornata. 342 41 41 411, da dove ci ascoltate, se siete magari in acqua, perché con la nostra applicazione potete, ecco, anche nuotare e ascoltarci, quindi fatelo assolutamente. Allora com'è che si comincia? In un modo bellissimo, lo facciamo sempre con il nostro free rock. Sono 20 minuti di puro rock and roll che questa mattina, ecco, si parte con loro, gli AC/DC.
11: This is Brian Johnson from AC/DC, and the music we all love is on Virgin Radio.

0: Wind, sono gli Stereophonics a chiudere i 20 minuti di musica senza interruzione del free rock in questa prima ora di diretta insieme. Restate lì, torniamo tra poco anche con gli R.E.M.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
3: Yeah, thanks for having me.
1: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!

Natural Super Serious, sono R.E.M. in questa prima ora di Summer in Rock. Parliamo un po' d'estate perché ormai ci siamo, quindi parliamo di viaggi, della vacanza che si fa per staccare un po', che siano 3 giorni, 10 giorni. La domanda che faccio a voi, amici di Virgin Radio, è: andate sempre nello stesso posto o siete tra quelli a cui piace totalmente cambiare, piace vedere cose nuove? A volte succede anche fortemente di voler cambiare, però poi si arriva al momento della prenotazione e c'è quel senso di nostalgia che ci porta a dire no, ma forse torno dove sono già stato, perché ecco, non cambio la via vecchia per quella nuova, si dice dalle mie parti. E una risposta a tutto ciò ci arriva in realtà da due psicologhe ambientali, si chiamano Irwin Altman e Seta Law, che ci dicono che esiste un legame chiaramente emotivo che le persone creano con determinati luoghi, perché con il passare del tempo, ecco, chi di voi va sempre dalla stessa parte lo sa, si creano proprio delle forti emozioni, perché si creano innanzitutto delle grandi amicizie, delle esperienze, delle abitudini che poi ci portano a tornare sempre nello stesso posto. E tutto questo converge in un concetto molto affascinante che si chiama place identity, secondo cui certi luoghi finiscono proprio per entrare nella nostra identità personale. Io adesso voglio sapere da voi dov'è che andate da anni sempre nello stesso posto, qual è la terra, la montagna, il mare, l'oceano che vi fa stare bene. Intanto che lo fate, al 342 41 41 411, noi ascoltiamo questa grande bella novità, The Rush, loro sono gli Editors.

0: In the modern world ci sono anche Fontaines D.C. su Virgin Radio. Restate lì, torniamo tra pochissimo con un Virgin Classics dei Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella!
6: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Io penso a te ogni giorno.
9: Coppa Italia Freccia Rossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Freccia Rossa, nuova edizione, stessa passione.
10: Ho fatto un sogno.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Virgin Classics 1971.

0: canzone è perfetta per questo mercoledì mattina, ma in realtà è perfetta per tutti i giorni. Il nostro Virgin Classics 1971, loro sono i Led Zeppelin. E abbiamo ascoltato Black Dog, che spero, ecco, vi abbia dato la giusta carica per affrontare questa giornata, come poi la nostra diretta di Summer in Rock, tutto il rock and roll che vi doniamo. Stiamo parlando di vacanze, di estate, di viaggi, e vi ho chiesto al 342 41 41 411 se andate sempre nello stesso posto.
1: Ciao, Francesco dalla Sardegna. A me piace andare sempre in posti diversi, anche perché il posto migliore del mondo è quello in cui vivo, e quindi tutto l'anno sono nel posto in cui vorrei vivere.
0: Ti do assolutamente ragione, perché la Sardegna è un posto incredibile, cioè non si può dire assolutamente il contrario. Infatti ci scrive anche Alessandra D'Asti, che salutiamo, lo dice proprio: il mio posto del cuore è Costa Rei in Sardegna, andavo lì da bambina con la mia famiglia e adesso porto i miei bambini. Cioè, pensate un po', si va di generazione in generazione. Poi c'è chi ci scrive che va almeno una volta l'anno a Rio de Janeiro. Beh, la prendo in considerazione questa cosa, secondo me è un toccasana, fa molto molto bene. Ma c'è chi va in Abruzzo, in un posto chiamato Pineto. Io non conosco. Toki, tu conosci? No, vabbè, ci informiamo, magari sicuramente ci saranno delle pinete, forse si sta freschi, si sta bene. Che battutona in questo mercoledì mattina, raga, va così. E voglio salutare anche Daniela, che va a fare windsurf a Tarifa. Anche questa grande idea, bella proprio, da prendere in considerazione. Comunque mi fa molto piacere che siete abitudinari di posti incredibili. Io per quanto mi riguarda resto sempre un po' nel mezzo, nel senso che mi piace tornare dove sono stata bene, però il mondo è meraviglioso, quindi ci sta a scoprirlo un po' di più. Passiamo alla musica. Echo and Bunnymen, questa è Brussels is Haunted.

0: momenti dai quali traggo maggiore energia sono quando finisco di comporre un brano. Mi siedo in studio e dopo averlo inciso me lo riascolto e realizzo che mi piace. E in quel momento mi sento Dio.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock. I'm a

0: Misery, sono in Blink 182 in questa prima ora di Summer Rock, quasi praticamente conclusa, e grande concerto del prossimo anno, perché noi già guardiamo al calendario di concerti 2027, cioè non ci basta mai, anche perché i concerti del 2026 non sono mica finiti, cioè ad agosto c'è la data dei Geese, il 19 agosto al Parco della Musica di Milano, dopodiché da settembre in poi fino a dicembre, ecco, ci sono tanti concerti, se andate sul nostro sito virginradio.it c'è tutto il calendario. E per quanto riguarda invece Blink 182, noi li aspettiamo il 13 giugno ai Days Milano, Ippodromo, SNAI, San Siro, un grandissimo ritorno, un grandissimo concerto targato ovviamente Virgin Radio. Va bene Toki, finita prima ora di Summer in Rock, voi restate lì, non vi muovete, torniamo tra pochissimo anche con un nuovo Free Rock
1: on Virgin Radio. Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
4: L'ora esatta è offerta da...
13: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
14: Virgin Radio.
4: Sono le 11.
15: It's 11 a.m.
0: Seconda ora insieme di queste belle dirette di Summer in Rock, la nostra estate, insieme qui su Virgin Radio. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 13, c'è Toki in regia e lo sapete come cominciamo sempre con il Free Rock, ad aprirlo Lenny Kravitz.

0: Waste a Moment in Kings of Leon, in chiusura del Free Rock. Adriana insieme a voi fino alle 13 e tra poco torniamo anche con gli Scancanensi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Io penso a te ogni giorno.
5: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
6: Ho fatto un sogno.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.
16: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
17: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Ugly Boy, gli Skank Anansie in questa seconda ora di Summer in Rock. Loro sono stati grandi protagonisti di tante date targate Virgin Radio. Tutto luglio hanno praticamente girato l'Italia. Io personalmente li ho visti al Noisy Naples Fest, dove Virgin Radio era presente. Davvero tanta roba. Allora, in questa seconda ora io voglio sentire assolutamente le vostre voci. Da dove ci chiamate? Da dove ci ascoltate? Magari, ecco, vorrei chiamarvi e fare due chiacchiere, così, perché no? 342-4141-411. Vi dico che noi quest'estate la passiamo assieme anche attraverso i tanti canali TV, quindi se siete a casa in smart working o a prendere un caffè o a fare quello che vi pare, potete assolutamente accendere la TV. Siamo al 717 di Sky, 68 di TV Sat, c'è Mediaset Infinity, c'è virginradio.it, il nostro sito, c'è tutto il nostro mondo. E io vi invito sempre a farci un salto, perché ci sono i contest attivi, dove a noi piace proprio farvi venire ai concerti insieme a noi, e quindi ci sono contest di questo di questa portata. Ecco, ci piace spedirvi a casa i dischi, perché no? Cioè, i dischi. Toki, non è troppo bello quando un amico, un qualcuno che ti vuole bene, ti regala un disco, un vinile? Secondo me sono i regali più belli al mondo. Poi noi che viviamo di rock and roll, cioè, si vince facile. Va bene, se guardiamo i concerti del prossimo anno, perché come ho detto già prima, ecco, siamo già, abbiamo la luce accesa sul 2027. Il 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano tornano loro. Ci piacciono tanto, sono i Nothing But Thieves, questa Evolution.

0: I Royal Blood con Oblivion in questa seconda ora di Summer in Rock. Restate lì che torniamo con un classico di Patti Smith.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
5: Tutto è possibile. Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Allora ha deciso, montagna.
7: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
7: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto, e poi grandi vini come lo Sforzato.
7: Mi hai convinto, prenotiamo.
8: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
9: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
10: Mi racconti qualcosa della mamma?
9: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Virgin Classics
17: 1978. Virgin Radio.

successi, forse il più, l'enorme successo di Patti Smith, Because the Night, Virgin Classics del 1978. Enorme successo di Patti Smith, che però aveva cominciato a scrivere Bruce Springsteen nel 1976. Bruce iniziò a registrarla anche per il suo album Darkness on the Edge of Town, ma voleva che l'intera canzone seguisse un tema: come le persone reagiscono quando non sono libere dalla paura, e questo brano, Because the Night, non si adattava a questa narrazione, quindi non la incluse nell'album. Anzi, pensò insieme al produttore e tutte le persone lì presenti che serviva un'altra penna, servivano altre due mani, e pensarono a Patti Smith, la sacerdotessa del rock, la poetessa per eccellenza. Chi meglio di lei poteva scrivere, poteva, ecco, aggiungere delle strofe in più per rendere poi Because the Night grande come la conosciamo. Quindi sia per la penna sia per la sua voce lei fu ritenuta adatta, e la storia del rock and roll ci insegna che, ecco, questo è un grande grande pezzo. Dal passato passiamo al presente, perché ci sono delle novità discografiche che riguardano i Nickelback. Hanno annunciato il loro 11° album in studio, si chiama Everything Under the Sun, che uscirà il 30 ottobre. È un disco che arriva dopo anni davvero intensi, particolari per questa band, tra cui anche il documentario Hate to Love Nickelback e il tour mondiale di Get Rolling. Chad Kroeger, il frontman di questa bella bellissima band, afferma che questo lavoro racchiude praticamente tutto, come se si arriva a un certo punto e questi gruppi vogliono fare ancora di più, vogliono portare sul palco l'esperienza che hanno avuto nel corso di tanti anni di carriera. Mi viene adesso in mente, ecco, ad esempio i Placebo, che tornano in Italia per un grande concerto targato Virgin Radio 6 novembre, Unipol Forum di Milano, e anche loro portano Placebo Recreated, praticamente 30 anni di esperienza per quanto riguarda il loro primo album. Ritorniamo ai Nickelback, perché ecco che sono arrivati anche qui su Virgin Radio, li ascoltiamo, queste Bones for the Crows.

0: Non volevo cantare negli stadi, ma l'incomunicabilità non era col pubblico, era all'interno della band.
1: Roger Waters. Virgin Radio, Style Rock. I'm just-

0: Fleabag e Youngblood a chiudere la seconda ora di Summer in Rock. Noi torniamo tra pochissimo dopo le news del TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
2: L'ora esatta è offerta da...
10: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
12: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
13: Buongiorno da Gerry Romano. In corso a Roma una maxi operazione della Guardia di Finanza. Nel mirino le stazioni di servizio. Dopo la denuncia dei meccanici sui carburanti allungati e annacquati, fiamme gialle nei distributori della capitale. In particolare focus sul gasolio, più facilmente adulterabile. Giorgetti all'UE, si aumenti la spesa per l'energia dello 0,6% del PIL, 14 miliardi, e dello 0,9% per la difesa, 21 miliardi. Dalla Camera il titolare dell'economia precisa che l'uso della clausola di salvaguardia esclude misure temporanee come il taglio delle accise. Nuovi raid del Cremlino su Kiev, colpiti edifici residenziali, almeno 17 morti e 51 feriti. La Reuters scrive, lanciatori e missili balistici schierati in Russia dalla Nord Corea. Secondo testimonianze, i droni ora prendono di mira le stazioni di servizio per terrorizzare i civili. Accordo su Hormuz vicino, oggi l'annuncio, lo riporta il sito di informazione Axios, che parla di meccanismo provvisorio della durata di 60 giorni. La CNN rivela le scorte di missili USA sono a livelli pericolosamente bassi. L'amministrazione Trump smentisce. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna-Italia. Roma al momento non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub stranieri di raccolta migranti. Agli europei di Parigi Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare, nessun azzurro mai come lei. Bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Tre minuti dopo le 12, in questo mercoledì 5 di agosto, fa caldo, noi vi facciamo sentire ancora più caldo perché qui si va a suon di rock and roll tutti i giorni, tutto agosto. Ripartiamo con il free rock, ad aprirlo c'è la voce di David Bowie.

0: i grandi di Purple con Never Before a chiudere i 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock, terza ora di Summer in Rock. Restate lì, torniamo anche con i Soundgarden.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
4: Tutto è possibile. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a €7,99 e da giovedì torre di apprendimento a €39,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.

Live to Rise, i Soundgarden in questa terza ora di Summer in Rock. Ma quanto è bella la voce di Chris Cornell, davvero ci manca tantissimo. E parliamo proprio dei Soundgarden perché Kim Thayil, il chitarrista della band, ha dichiarato che l'ultimo album, dove sono contenute anche delle registrazioni proprio di Chris Cornell, uscirà probabilmente l'anno prossimo, 2027. Quindi prendiamo con le pinze, perché quando dicono probabilmente non si sa, ma noi ci speriamo, incrociamo le dita. Questa è una notizia in realtà di cui abbiamo già parlato diverse volte, ecco, qui su Virgin Radio insieme, però la novità sta nel fatto che c'è la possibilità di un tour per promuovere l'uscita di questo disco, quindi potremo vedere Soundgarden live e non sappiamo, ecco, chi ci sarà al posto di Chris Cornell. Tra l'altro Thayil spiega un po' come sono partiti i lavori, dicendo che ci sono almeno due canzoni di cui lui ha scritto la musica, per qualcuna anche il testo, per altre lui la musica e Chris il testo. Che cosa faceva Chris Cornell? Modificava la lunghezza e la sequenza delle strofe e dei ritornelli per adattarli al testo, perché comunque un grandissimo cantante, musicista, anche paroliere. E dice che parte del lavoro è ancora in corso, che le decisioni devono essere ancora prese comunque da lui, da Matt Cameron, Beth Shepard e il produttore. Quello che sappiamo per certo, quasi, è che sono 8-9 canzoni, quindi un bel disco, ma noi speriamo assolutamente in un tour, perché ci sono delle band che davvero ci mancano, le pensiamo e le vogliamo vedere live. Comunque volevo ricordarvi una cosa: noi tra poco ascoltiamo Paul McCartney, mandate sul nostro sito virginradio.it, perché Alteria è stata proprio lì a Londra per la presentazione di The Boys of Dungeon Lane, quindi c'è praticamente tanta roba che riguarda questo immenso artista che ascoltiamo adesso insieme su Virgin Radio. Questa è Come Inside.

0: My Honest Face, gli Nailer su Virgin Radio, terza ora di Summer in Rock e tra poco torniamo anche con un classico del 78.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
3: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
4: Mi racconti qualcosa della mamma?
3: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a 1248,65 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Virgin Classics 1978.

Virgin Classics del 1978, una canzone iconica, questa degli Who Are You, dall'album omonimo, appunto, come ho detto, era il 1978. E questi invece sono gli ultimi 10 minuti di questa bella diretta di Summer in Rock, la nostra estate su Virgin Radio. Molto belli i vostri messaggi oggi, grazie, grazie mille. Ho ascoltato le vostre voci, abbiamo ascoltato, perché qui ci siamo io e Toki insieme a voi, le vostre voci. Ci avete detto che andate in vacanza solitamente sempre negli stessi posti e mi avete dato delle idee veramente malsane. Questa cosa che qualcuno di voi va tutti gli anni a Rio de Janeiro mi piace davvero tanto, l'ho detto anche portoghese. Comunque grazie sempre per restare insieme a noi, siamo una bella famiglia sempre, la grande famiglia del rock, quindi continuate ad ascoltarci, soprattutto ditelo a tutti. Vi ricordo anche un appuntamento di questa settimana, riguarda venerdì 7 agosto, vero? Sì, andrà in onda un bellissimo speciale alle ore 21 sull'ultimo album dei Black Keys, Peaches, uno speciale realizzato da Francesco Allegretti. E poi io sono qui per dirvi che non dovete mai staccare le antenne da Virgin Radio, ecco, questa roba è un po' antiquata, però comunque continuate ad ascoltarci. Dopo di me c'è Katy Passa, che resta qui su Virgin Radio in onda fino alle 16, e poi c'è il pomeriggio di Virgin Radio, Sunset in Rock insieme a Giulia Salvi. E dalla prossima settimana cambieremo ancora, perché ci piace tanto tanto cambiare, ma l'importante è che restiamo qui. Arrivano anche i Social Distortion, molto molto bene, mi piace tanto questa cosa che sono tornati nel 2026. L'album si chiama Born to Kill, ci sono tante tante cose da leggere, da ascoltare tra l'altro sul nostro sito virginradio.it, ma adesso insieme noi ascoltiamo questa canzone che si chiama Tonight.

0: 1994 gli Oasis pubblicarono Definitely Maybe, un album che ha cambiato la storia della musica, la storia del rock. Abbiamo ascoltato Slide Away insieme su Virgin Radio ed è arrivato il momento dei saluti. Grazie mille a tutti voi per essere stati qui in questa bella mattina di Summer in Rock. Grazie mille a Toki in regia. Io vi lascio a Katy Passa che resta con voi fino alle 16 e noi ci risentiamo domani mattina sempre dalle 10 alle 13 qui su Virgin Radio. Dalla vostra Adriana è tutto, ciao!
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
4: L'ora esatta è offerta da...
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 13.
7: It's 1 p.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
8: Summer in Rock.
0: Summer in Rock, possiamo dirlo fortissimo, infatti lo sto quasi urlando. Buon pomeriggio, si continua. Fino alle 16 ci sono io che sono Katy Passa, la diretta resta aperta con Mattia Rossi che guida ufficialmente questa bella macchina, ma voi siete i nostri passeggeri. Quindi 342-414-1411, mandateci qualunque tipo di input che ci sta piacendo molto in queste ore. Se state andando al mare fatecelo sapere, in qualunque posto del mondo vi troviate fatecelo sapere. E ho detto mondo senza esagerare perché potete anche ascoltarci da dovunque grazie alla nostra applicazione scaricabile gratuitamente. Già che ci sono, vi ricordo che siamo su Virgin Radio TV, quindi potete guardarci su Sky 717, TV Sat canale 68, potete fare lo switch online attraverso la doppia formula TV oppure semplicemente on air, poi appunto Mediaset Infinity. Ci siamo, apriamo gli amplificatori per il primo free rock, arrivano i nostri amati Pearl Jam, questa è Swallowed a Whole.

0: Kiss Like the Sun, Jake Bug, l'energia del 2019 di questo cantautore che veramente quando ci si mette ci fa ballare bene. Allora amici, le 13:19, siamo su Virgin Radio, questo è Summer in Rock, la nostra estate insieme fino alle 16. Sono con voi, sono Katie Passa, c'è Mattia Rossi in regia, con me ci siete voi che siete, come ho detto in apertura di puntata, i nostri passeggeri, quindi 342-4141-411. Facciamoci questo giro in diretta, raccontateci qualcosa. Ovviamente qualche messaggio è già arrivato. Saluto tutti quelli che sono in giro, in macchina, che ci ascoltano andando appunto in spiaggia. Io già me lo immagino, essendo il 5 agosto. E quindi ciao amici, ciao Marco, grazie per il messaggio, in particolare a te. Tra pochissimo si torna qui anche con i Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.

dei Red Hot Chili Peppers. Era il 2013 e ci piacciono i Red Hot Chili Peppers, soprattutto perché stanno dandoci notizie attraverso la voce di Flea oramai da qualche mese sul fatto che torneranno ufficialmente per la fine di quest'anno. Così ci è stato detto, chiaramente noi alziamo le mani e aspettiamo sempre nuova musica perché quella ci piace. E poi i Red Hot Chili Peppers in questo momento stanno facendo un bel giro di boa, perché sono arrivati a un punto della loro carriera in cui di cose da dire effettivamente ne hanno, oltre che dette tante, anche raccolte tante. Perciò vediamo che cosa ci regaleranno di nuovo, siamo molto molto curiosi. Nel frattempo Flea si è fatto il suo giretto da solista, insomma divertendosi molto, l'abbiamo visto online ovunque e ci è piaciuto moltissimo. Tra le altre cose, su virginradio.it ne parliamo tanto del suo progetto solista, quindi venite a dare una sbirciata anche lì. Invece, a proposito di quello che arriva di nuovo, c'è un progetto che, come accennavamo già ieri, perché li ascoltiamo, sono molto contenta peraltro durante le mie ore sempre, quasi sempre, che sono i Kasabian con Great Pretender. Ecco, i Kasabian in realtà hanno scritto un nuovo album che si chiama Act 3 ed è aveva una data d'uscita fissata per fine luglio, ma poi è stata posticipata al 4 settembre 2026. Questo piccolo rinvio, in realtà, ha detto proprio Sergio Pizzorno, sia nell'intervista fatta da Francesco Allegretti che trovate sul nostro sito, sia in generale, ha proprio detto tra le dichiarazioni che per lui un disco è come un'opera concepita per la dimensione live, sottolineando il legame profondo che ha con il pubblico e peraltro con il pubblico italiano. Quindi ha spiegato che per lui il disco deve essere una cosa di cui è totalmente sicuro e probabilmente c'erano ancora due o tre misure da sistemare. Perciò settembre è vicino, il 4 settembre li ascolteremo. E adesso invece c'è il nuovo singolo qua in diretta, che è Great Pretender. Loro sono i Kasabian e li ascoltiamo in diretta in Summer in Rock su Virgin Radio.

0: Lost e noi siamo in diretta su Virgin Radio Summer in Rock. Tra pochissimo c'è il primo viaggio nel passato. Andiamo al 1967.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Allora ha deciso, montagna.
4: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
5: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
4: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
5: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
4: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Kids. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Kids. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: No, è mio! Papà, guarda!
16: Guarda questo video, fa troppo ridere.
17: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
18: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
21: Virgin Classics 1967. Virgin.

People are strange, lo dicevano i Doors nel 1967, diciamolo amici, qui in diretta su Virgin Radio, che se c'è una band che ha saputo raccontare il lato più misterioso della natura umana, quelli sono i Doors. People are strange ci ricorda veramente che basta sentirsi un passo fuori dal coro perché il mondo cambi faccia. Quando sei uno straniero i volti sembrano quasi tutti brutti, non so come dire, questa è un po' la sintesi di quello che dice il testo di questa canzone, di questo Virgin Classic del 1967, che continua a parlare anche oggi. E a proposito di fuoco e di trasformazione, facciamo un salto al presente con i Black Keys. Il loro nuovo singolo, There's Smoke, There's Fire, riprende un vecchio brano soul, pensate, di Willie Griffin, e lo trasforma in un rock veramente molto ruvido, blues e viscerale. A me piace tantissimo questo lato dei Black Keys attuale, uno dei pezzi che hanno anticipato peraltro Peaches, un disco nato quasi come terapia per Dan Auerbach. Possiamo e dobbiamo dire che si sente. Tra le altre cose, c'è uno speciale in diretta venerdì 7 agosto dalle 21, un best rock sui Black Keys realizzato da Francesco Allegretti, quindi tutto il resto dei dettagli lo trovate lì, mentre invece in diretta ascoltiamo Where There's Smoke, There's Fire su Virgin Radio, i Black Keys.

0: Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l'amore, mentre la violenza e l'odio si diffondono alla luce del sole.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Uno dei primi singoli di Romance, Fontaines DC, in diretta su Virgin Radio. Ritorniamo tra pochissimo anche con un free rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
2: L'ora esatta è offerta da...
11: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
12: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
13: It's 2 p.m.
14: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
15: E a noi che aspettiamo?
14: Congratulazioni!
15: Di gustarci il cocomero!
14: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
0: E ripartiamo con la seconda ora in diretta su Virgin Radio. Questo è Summer in Rock. Io sono Katy Passa, Mattia Rossi guida la macchina, voi siete i passeggeri. E quest'ora la dedicheremo anche a qualche vostro messaggio. Ma riapriamo gli amplificatori con i Blink 182.

0: GK421, e questo va un po' disannunciato così, I Fug, veramente grande Lenny Kravitz, il nostro rock ambassador, con questo brano che è uscito nel 2024, me lo ricordo molto bene, all'interno di un nuovo percorso di Lenny Kravitz chiamato Blue Electric Light. E noi invece siamo qua nel 2026, lo riascoltiamo con tanto piacere. Vi diciamo anche che in apertura di questo free rock c'erano i Blink-182 e subito rimando data 13 giugno 2027, saranno a Yay Days Milano, Ippodromo, SNAI, San Siro. Tutte le date sono su virginradio.it. E poi oggi, che è il 5 agosto 2026, è anche il compleanno di un grande rocker. Ve ne parliamo tra pochissimo e ritorniamo anche con i Foo Fighters.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
3: Yeah, thanks for having me.
1: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
5: Spumante o champagne?
4: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
5: Filetto o entrecote?
4: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
9: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
13: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
14: Mi racconti qualcosa della mamma?
13: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
15: Perché?
16: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
17: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
18: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
21: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
23: Mac!
21: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Ci sono canzoni che arrivano proprio quando servono. Times Like This dei Foo Fighters è sicuramente una di quelle. Dave Grohl l'ha scritta nel 2002, dopo un periodo di grande incertezza per la band, e negli anni poi è diventata un vero inno alla resilienza, che un po' i Foo Fighters ci insegnano, Ogni volta che la vita cambia ci ricorda che proprio in quei tempi, in questi tempi, è proprio lì che si impara a vivere, ad amare e a ricominciare. Quindi viva i Foo Fighters. Per l'occasione, chiaramente, vogliamo fare gli auguri anche a Pat Smear, chitarrista dei Foo Fighters, che Dave Grohl si porta dietro sempre dicendo: guai se non c'è Pat Smear sul palco, io necessito della sua presenza. E allora che bello dire a tanti auguri a Pat Smear, che oggi compie 67 anni. Quindi guardando al futuro del rock, a questo punto passiamo ai Great Van Fleet, che con So You Stand continuano il proprio percorso. Il nuovo singolo, il nome di questo nuovo singolo, che in realtà è secondo nuovo singolo dopo che sono usciti poco prima con un altro nuovo singolo, e prima di tutto questo in realtà c'era il nulla, e noi ci aspettavamo che stessero quasi chiudendo le serrande, invece proprio no. Quindi hanno unito l'energia del rock classico, un suono sempre più personalizzato. Questo brano parla di forza, di identità, della capacità di restare in piedi anche quando tutto sembra spingerti nella direzione opposta. Magari c'era anche dietro un messaggio tipo: ci stavamo per lasciare, poi abbiamo ripreso tutto da capo più di prima. Quindi diciamo che dai Foo Fighters, Great Van Fleet, generazioni diverse, stesso messaggio: cadere può capitare, ma il rock insegna sempre come rialzarsi. E questa è So You Stand.

0: Young Again degli Shinedown. Il 2026 è stato un anno bello grosso per le nuove uscite. Una di queste è stata 8, il nuovo album degli Shinedown, che vede 18 canzoni. Un viaggio veramente immersivo del rock di questa band pluritutto, pluripremiata, veramente pazzeschi loro. Brent Smith, ho avuto io, come che ti passa, il piacere di intervistarlo qualche mese fa, quindi vi rimando al sito anche per tutte le nostre interviste, in particolare quella con Brent, se volete sapere aneddoti e curiosità legate a questo disco, quindi 8. Tra pochissimo invece torniamo al nostro amato viaggio nel passato, c'è un Virgin Classic del 1969.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Io penso a te ogni giorno.
9: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
10: Ho fatto un sogno.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Virgin Classics
0: 1969.

69, siamo veramente al limite con quella che è stata poi la chiusura, diciamo, di questa grandissima era chiamata Beatles, perché Beatles non sono soltanto il nome di una band, ma sono proprio il nome di un'epoca. E con Get Back ci hanno lasciato uno degli inviti più semplici e potenti della storia del rock, cioè tornare alle proprie radici, a ciò che conta davvero, che poi è quello che facciamo in ogni momento Virgin Classic. Questo è anche il brano, peraltro, che sappiamo dal titolo al celebre documentario sulle ultime sessioni della band, dove si vede tutta la magia del loro modo di creare musica insieme. E a proposito di nuove generazioni che crescono respirando musica, c'è proprio Violet Grohl, la figlia di Dave Grohl, che sta costruendo il suo percorso sicuramente con questa voce intensa e personale, lontana dall'idea di vivere soltanto all'ombra del padre, tant'è che parrebbe proprio che quando ha iniziato a fare questa cosa lui non sia proprio stato chiamato in causa. A fine produzione, insomma per produzione di Provini, gli ha detto: ciao papà, ti piace questa cosa, l'ho fatta io. Ecco, Bug in the Cake mostra proprio questa direzione, un brano delicato ma deciso che mette al centro la sua identità artistica. Quindi diciamo, dai Beatles a Violet Grohl il rock cambia volto, passa di generazione in generazione, ma con continua a raccontare storie autentiche. Per esempio questo pezzo, caro il mio Mattia Rossi che mi guardi, te lo racconto personalmente, è dedicato alla scomparsa della nonna a cui lei era molto molto legata, e da lì però con tanta leggerezza e soprattutto tanto romanticismo ci racconta questa storia che si intitola Bug in the Cake.

0: Nowhere to Run, i Kings of Leon. Era il 2024, invece oggi è mercoledì 5 agosto 2026. Siamo in Summer in Rock, sono Che ti passa. Ritorniamo tra pochissimo anche con un free rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 15.
8: It's 3 p.m.
0: È l'ultima ora di Summer in Rock anche per questa puntata e noi non ci fermiamo, perché poi Virgin Radio resta accesa 24 ore su 24. Poi intanto ci godiamo questo momento insieme. Sono Che ti passa, riapro gli amplificatori con i Franz Ferdinand.

0: Shockwave di Liam Gallagher, era il 2019. Noi ritorniamo in questo mercoledì 5 agosto 2026 con la consapevolezza che siete proprio in viaggio con noi. Perché io sono che ti passa, Mattia Rossi sta guidando questa macchina della diretta dell'estate e dalle 13 alle 16 appunto siamo in compagnia vostra e voi ci siete, al 342 41 41 411. Un sacco di messaggi, però ragazzi, questo vince il vocale del giorno. Vai Matt.
1: Sei nel momento più incasinato della tua vita, non riesci a capire che direzione possa prendere la tua esistenza e la radio passa Where is my mind dei Pixies. Tutto perfetto.
0: Fantastico, assolutamente sì, veramente momento incredibile, devo dire. Anche io ero distratta, poi non guardavo la scaletta, mi godevo così quello che l'ufficio musica fa per noi, cioè mettere un brano dietro l'altro, ed è uscito questo gioiello incredibile. Tra le altre cose, li abbiamo visti da poco dal vivo, quindi che fortunati che siamo noi qui in Italia quando arrivano queste date firmate a Virgin Radio. Tra pochissimo invece in diretta torniamo anche con i Fratellis.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
8: Allora ha deciso, montagna.
9: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
8: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
9: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
8: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
9: Mi hai convinto, prenotiamo.
10: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
11: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
13: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
12: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
13: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
14: Obi, tutto è possibile.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

2013. Noi ritorniamo in questo mercoledì 5 agosto 2026. Manca poco, è una mezz'oretta, poi andiamo. Però nel frattempo, sì, ascoltiamo la musica rock, il nostro grande amore assoluto, e parliamo anche di cose che riguardano un po' questo agosto, quest'estate in particolare, questo agosto, perché diciamo che il concetto di stelle sul mese di agosto si vede un po' protagonista. Sappiamo che ci sono tante notti, tipo quella di San Lorenzo, in cui ci si mette proprio sdraiati e ci si gode la vista, e ci sono luoghi in cui questa cosa in linea generale è più possibile di altri, e perché che per questo motivo vengono proprio ufficialmente premiati. Mi spiego meglio. Ad Allai, borgo di circa 300 abitanti nel cuore di Barigadu, che credo sia provincia di Oristano, è arrivato un riconoscimento che nessun altro comune italiano aveva mai ottenuto prima, cioè la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle. Bellissimo. È assegnata appunto dalla Foundation Starlight, l'ente nato dall'Istituto di Astrofisica delle Canarie, sostenuto da UNESCO. Ecco, questa certificazione premia i piccoli centri rurali che scelgono di proteggere il proprio cielo notturno e di costruirci intorno un progetto di turismo sostenibile. Quindi un po' il claim è: non basta un cielo scuro, contano anche la gestione dell'illuminazione pubblica, la divulgazione scientifica e le infrastrutture per chi arriva a osservare le stelle. E ad Allai il percorso è durato circa 4 anni, tra nuovi lampioni, postazioni panoramiche. In Italia esistevano già 2 dei riconoscimenti Starlight, ma di una categoria diversa, i parchi delle stelle, mentre invece il Villaggio delle Stelle per la prima volta se lo prende questo luogo incredibile. Poi abbiamo altre zone pazzesche, la Valle d'Aosta, che hanno ottenuto dei premi, diciamo, ma trovate tutto online. Però ci tenevo proprio a citare questo Villaggio delle Stelle. Chi si trova nei pressi di Allai, siete proprio fortunelli e fortunelle, come si suol dire. Noi siamo molto fortunati invece, perché qui ascoltiamo un sacco di bella musica, e adesso arriva il nuovo di Johnny Marr, Spin.

0: Never Gonna Reap dei Green Day, il nuovo arrivo del 2026, anche soundtrack di Nimrods, che è questo film di cui vi stiamo parlando e continueremo a parlare, ma nel frattempo si torna nel passato perché tra poco c'è un Virgin Classic del 1972.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
14: È buonissima.
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
17: Virgin Classics 1972.

Il 1972, Smoke on the Water dei Deep Purple. Di questo brano veramente cosa dobbiamo dirvi, se non che è uno dei riff più celebri della storia del rock, nato raccontando peraltro il vero incendio del casinò di Montreux del 1971. E se da una parte c'è questo, dall'altra parte, quello che stiamo per ascoltare, c'è Tony Iommi, l'uomo che con i Black Sabbath ha preso quel linguaggio e lo ha reso ancora più pesante, contribuendo a definire veramente heavy metal. Quindi dal fumo sull'acqua al mondo di World Alone, che è il titolo del nuovo singolo, quando ci sono di mezzo certi riff, il rock comunque continua a fare scuola. Tony Iommi, World Alone.

0: 1991 e noi ci godiamo fino alla fine, ci godiamo sempre le nostre dirette, questo è Summer in Rock e allora di fine si parla, ma niente paura, si ritorna domani. Grazie Mattia Rossi per aver guidato questa macchina, grazie a tutte e a tutti voi per essere la grande famiglia del rock. Io domani mattina sarò dalle 7 alle 10 a Breakfast in Rock, solo per domani, poi ritornerò alle 13 da venerdì, ma intanto mi raccomando amici, da che ti passa è tutto, un 5 alto, un abbraccio, mi raccomando, testa, cuore e tutto connesso con Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 16.
9: It's 4 p.m.
8: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
4: Mi racconti qualcosa della mamma?
3: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì, gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: No, è mio! È papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Virgin Radio. Style Rock. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Io penso a te ogni giorno.
8: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
9: Ho fatto un sogno.
10: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1968.

0: Il rock and roll è qui per restare.
1: Neil Young. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Best Rock 500, the songs that made rock history.
1: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da...
11: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
12: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
13: It's 5 p.m.
1: Traffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code per incidente sulla A1 in direzione Napoli per 2 km tra Fabbro e Orvieto e per 5 km tra il bivio per la A24 e quello per la diramazione Roma Sud. Incolonnamenti per incidente anche sulla A14 per 1 km tra il bivio per la A25 e Pescara Sud viaggiando verso Taranto. Infine sulla statale 652 di Fondo Valle Sangro si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio bomba. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: You used to do.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
7: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
6: Arriva subito.
8: Da Rodaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodaus.
9: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
10: Buono.
9: Melone retato.
10: Buono.
9: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
10: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Can't touch this.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro.

0: come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Virgin Classics 1974.

0: Ora non voglio essere cool. Non voglio essere alternativo. Non voglio essere punk rock. Voglio solo essere.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte ad ogni passo. Puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno. Ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il Rock pronto a infiammarvi.
4: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 17 e 59 minuti.
6: It's 5:59 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buonasera da Umberto Cascone. In Marocco 25 incriminati per traffico di migranti dopo l'assalto a Ceuta, altre 52 persone portate in vari tribunali per gli scontri al confine con l'altra exclave spagnola, quella di Melilla. Intanto cresce il timore per una nuova ondata, appelli sui social fanno riferimento alla giornata di Ferragosto. A Covent Garden, nel cuore turistico di Londra, una donna di 47 anni ha assalito e ferito a colpi di forbici 4 uomini tra i 34 e i 52 anni, è stata fermata dalla polizia che parla di un raptus di follia. L'assalitrice si apprende soffrirebbe di problemi mentali. L'Iran annuncia di aver raggiunto un accordo con l'Oman per definire le rotte commerciali da usare a Hormuz. Al Jazeera considera imminente anche l'intesa tra Washington e Teheran. Intanto il segretario americano alla guerra Hexet, furioso per le notizie che danno le scorte di missili quasi esaurite. Domani lutto a Kiev per le 17 persone morte nei raid della scorsa notte. Intanto all'aeroporto di Lipsia in Germania si indaga sul drone trovato vicino a un cargo ucraino e su quello scontratosi con un volo DHL. In Russia, ferito in un attentato l'amministratore delegato di un'azienda di velivoli senza pilota. Italia rovente dopo le 25 città da bollino rosso nella giornata di oggi. Domani l'allarme si estenderà a 27 centri abitati, tutti quelli monitorati. L'area più calda resta la pianura padana con punte di 40 gradi. Per un lieve calo delle temperature bisognerà aspettare venerdì e sabato. Calcio, le italiane preparano la stagione a colpi di amichevoli. In Australia finisce 1-1 il derby Milan-Inter, a Hong Kong la Juventus supera 1-0 il Chelsea. Europei di nuoto, nella 5 km donne Taddeucci d'oro e Pozzobondi bronzo come paltrinieri nella maschile, nel sincro acrobatico terzo posto per la squadra femminile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 chiuso per un incidente il tratto tra il bivio per la A24 e quello per la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Nel tratto il traffico è bloccato con 7 km di coda, nel senso opposto 2 km di incolonnamenti tra Valmontone e il bivio per la A24. Per traffico intenso sulla A10 coda tra Genova Pegli e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo ligure. Infine sulla statale 434 Transpolesana prestare attenzione per materiali dispersi tra Vallese e Oppeano viaggiando verso Rovigo. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire il 4% di emissioni di carburante rispetto all'ambiente.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Sunset in Rock.
9: Sunset in Rock. E beh certo, amici miei, questa è la prima settimana di Sunset in Rock, il contenitore pomeridiano estivo di Virgin Radio, e come promesso ci sono io, Giulia Salvi, con voi fino a venerdì. C'è anche Alessandro Fiore in regia e tutti voi che scrivete al 342-41-41-411. Vi ricordo anche che la nuova stagione di tutti i programmi, compreso Personal Giulia, partirà il prossimo, il 31 di agosto. Allora, amici miei, punto della situazione. Oggi una bella puntata di recap, si parla di concerti, si parla anche di un album incredibile che ha fatto la storia della musica, che proprio oggi ha compiuto i suoi primi 60 anni. E poi tanta tanta musica nuova, perché il mercato discografico è in grande fermento nel mese di agosto. Partiamo con i Black Keys, Gold on the Ceiling.

con Gold on the Sale in 2011, molto prolifici nell'ultimo periodo i Black Keys, che in meno di un anno hanno pubblicato addirittura due album, l'ultimo uscito pochissimi mesi fa. Cari amici della vostra Giulia Salvi, vi ricordo che ci potete anche guardare come sempre al canale Virgin Radio TV 717 di Sky, 68 di TV Sat. Ci potete, ci dovete portare sempre con voi anche grazie all'app di Mediaset Infinity. Visti di recente nel nostro paese, presto pubblicheranno Act 3, il loro ottavo album di studio. C'è chi dice che i Kasabian senza Tom Megan non siano più loro stessi, io non la penso così, anzi, credo che abbiano finalmente trovato la loro vera identità e abbiano ritrovato anche la voglia di sperimentare, e i singoli che sono usciti finora da questo album ne sono la prova. Per il disco dobbiamo aspettare il prossimo 4 di settembre, intanto Kasabian, Great Pretender.

rock di Alice Cooper, uno dei nostri grandi rock ambassador, che quest'anno ha pubblicato il suo ultimo lavoro di studio lavorando coi musicisti coi quali suonava 53 anni fa, quindi un vero e proprio ritorno alle origini. Ma Alice Cooper spesso e volentieri rispolvera anche il suo progetto parallelo che soprattutto in Italia va alla grande, gli Hollywood Vampires, quindi Alice Cooper ma anche Joe Perry degli Aerosmith e niente meno che Johnny Depp, che vi ricordo nasce come musicista prima di diventare un grande attore di Hollywood. Gli Hollywood Vampires arriveranno il 1 di settembre al Parco della Musica di Milano, il 2 settembre a Estel Music Festival in provincia di Padova. Vi abbiamo regalato nel corso delle settimane tanti biglietti per gli Hollywood Vampires nelle dirette di Virgin Radio, tanti anche all'interno di Personal Giulia, e devo dire che il pubblico era proprio contento perché appunto venendo spesso in Italia hanno anche un grande seguito. Ci sono i Muse, anche loro in procinto di tour, e li aspettiamo il 20 ed il 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano. Night Shift Superstar.

0: Celebrity Skin, Le Hall nel 1998, tra poco su Virgin Radio, Sunset in Rock, Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
3: Yeah, thanks for having me.
1: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
12: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
11: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
12: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
13: possibile. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Can't
15: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Lenny Kravitz con Porsche qui su Virgin Radio, Sunset in Rock, Giulia Salvi insieme a voi fino a venerdì, poi mi daranno il cambio i miei amici e colleghi. Il 5 agosto del 66, esattamente 60 anni fa, arrivava nei negozi di dischi del Regno Unito un album destinato a fare la storia della musica, Revolver, il settimo album dei Beatles, pubblicato a meno di un anno di distanza da Rubber Soul. Oggi Revolver è considerato uno dei capolavori assoluti dei Beatles, ma quando uscì non è che fossero proprio tutti d'accordo. Ci furono diverse recensioni, alcune confuse, qualcuna addirittura che lo stroncava in pieno. The Guardian, 15 agosto del 1966, con un Edward Greenfield molto dubbioso. Invece un Melody Maker decisamente più a favore, ma nemmeno troppo. Diceva: smontate quella fenomenale fabbrica di canzoni chiamata Beatles e che cosa trovate? Un'organizzazione di precisione con brani di ogni genere costantemente in lavorazione? Un sistema accuratamente pianificato di testi e musica, responsabile di quella fantastica produzione di successi? No, il più delle volte le canzoni vengono abbozzate nella mente di uno dei Beatles compositori, scarabocchiate su qualunque cosa, da un foglio di carta igienica al retro di un pacchetto di sigarette, oppure assemblate faticosamente su un malconcio registratore portatile a batterie. La composizione dei Beatles è vagamente casuale, forse questo è il segreto del loro successo così spontaneo. Ray Davies dei Kings, per Disc Music Echo, definì Yellow Submarine un mucchio di spazzatura. Non dico altro, anche il resto dell'album per lui faceva veramente schifo. E allora chiedo a voi, amici miei, quali sono quei dischi che sono diventati parte integrante della vostra vita, ma che quando li avete ascoltati all'inizio proprio non vi sono piaciuti? 342-4141-411. Echo and the Bunnymen, Bruce Wells is Haunted.

0: Amo il rischio. E la maggior parte delle cose migliori che ho fatto sono riuscite proprio perché tutti pensavano che fossi matta.
1: Courtney Love. Virgin Radio. Style Rock.

Virgin Radio in attesa del nuovo album della band di Dublino, un album che dovrebbe arrivare dopo l'estate, presumibilmente nel mese di ottobre, un album da portare in giro per tutto il mondo, negli stadi anche italiani. Noi ovviamente non vediamo l'ora. Fontaines D.C. stanno iniziando a pensare al successore di Romance, uscito ormai esattamente 2 anni fa, forse il disco davvero della consacrazione dopo Skintifia del 2022. Fontaines D.C. hanno appena ripreso l'attività live dopo la scomparsa del manager Trevor Dietz, scomparso qualche mese fa, a tutti gli effetti un altro membro della band. C'erano rimasti veramente sotto, va detto. Una band distrutta che però ha trovato finalmente la forza di ricominciare, appunto partendo proprio dai live. Questo è un pezzo di Skintifia del 22, si chiama Roman Holiday.

0: Sì, tra poco, qui su Sunset in Rock, Bob Dylan con un classico del 76.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€ e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Can't
5: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Virgin Classics 1976. Virgin Radio.

storia del pugile Hurricane, quando la musica cerca di fare giustizia con questo pezzo di Bob Dylan del 1976. Se pensate di riconoscere questa canzone dal vivo, vi sbagliate, perché Bob Dylan nei suoi live stravolge completamente i suoi pezzi più famosi. Lo fa proprio apposta, proprio per renderli quasi irriconoscibili, ma soprattutto, conoscendolo, per non annoiarsi lui stesso. Le date italiane sono marcate Virgin Radio e sono il 2 novembre all'Unipol Dome di Milano, il 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma, il 7 all'Unipol Arena di Bologna. Da un classico del 76 ad una novità, arrivano dalla Finlandia gli As e non hanno nulla a che vedere col filone del gothic metal che dà sempre contraddistinto appunto quello stato. Yo-Yo Revolution è il loro singolo, che è uscito lo scorso 8 di maggio ed è l'anticipazione dell'album Everybody's Giving Up the Cabaret. Us, Yo-Yo.

Revolution dalla Finlandia, gli Ozzy qui a Sunset in Rock su Virgin Radio. Ci stiamo per ascoltare Ozzy Osbourne e quello che avrebbe dovuto essere il suo genero, il prossimo genero, ovvero Sid Wilson, che era fidanzato della figlia di Ozzy, Kelly Osbourne, come tutti sanno, è stato licenziato in tronco dagli Slipknot pochi mesi dopo essere stato lasciato da Kelly. Non ci sono notizie riguardo, non si sa il perché. La band aveva giusto specificato sui social: quando usciranno delle notizie non credete subito a tutto quello che leggerete. Qualche frase criptica di Kelly, ma alla fine insomma, indizi lanciati qua e là, ma niente che davvero ci spieghi cosa sia successo prima in casa Osbourne e poi in casa Slipknot. Ozzy Osbourne, Ordinary Man.

0: La voce di Elton John insieme a quella di Ozzy Osbourne, Ordinary Man, e si chiude la prima ora di Sunset in Rock su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 19.
5: It's 7 p.m.
4: TGCom 24. Breaking news.
6: Buonasera da Umberto Cascone. C'è l'intesa tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è Teheran nelle ore in cui fonti qatarine e americane danno per imminente anche un'intesa con Washington. Gli Ayatollah però smentiscono e rilanciano: stretto ancora insicuro per colpa degli Stati Uniti. Sarebbe stato un raptus di follia a scatenare la furia di una 47enne che a Londra ha ferito 4 uomini a colpi di forbice. Secondo la polizia che l'ha arrestata, la donna soffre di problemi mentali, esclusa dunque la pista terroristica. Via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in sede europea. Come comunicato dal ministro Giorgetti, l'Italia chiederà di poter aumentare le spese per l'energia dello 0,6% del PIL, su dello 0,9% anche gli investimenti in difesa. A Ciaramiti, in provincia di Vibo Valentia, il corpo di un 81enne è stato trovato carbonizzato in un'auto. La vettura, di proprietà del figlio 45enne della vittima, era in un campo. L'anziano risulta incensurato, i carabinieri non escludono alcuna pista. Furia di Trump contro Abdul El-Sayed, che alle midterm sarà il candidato democratico del Michigan al Senato. È un comunista perdente che odia gli ebrei e Israele, dice il presidente, ma il neonominato smorza i toni della campagna elettorale e si impegna, se eletto, a difendere tutti i cittadini. Europei di nuoto, dopo l'oro nella 10 km, Taddeucci si prende anche la prima posizione nella 5 km femminile. Dietro di lei bronzo per Pozzobon, stesso risultato per Paltrinieri nella gara maschile. Terza posizione anche per la squadra donne nel sincro acrobatico. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 chiuso per un incidente il tratto tra il bivio per la A24 e quello per la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Nel tratto si registrano 6 km di coda. Sempre in autosole verso sud, un altro incidente provoca 2 km di incolonnamenti tra Colleferro e Anagni. Infine, sulla A29 Palermo-Mazzara del Vallo, rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo di Gallitello in direzione Mazzara del Vallo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
1: Style Rock.

Turbo qui a Sunset in Rock. Inauguriamo così la seconda ora insieme, Giulia Salvi con voi fino alle 20 qui su Virgin Radio. Tanto abbiamo parlato del film Nimrods, prodotto dai Green Day e che racconta di base la loro storia, esce la prossima settimana nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e ve ne dà tutte le info anche il nostro sito virginradio.it. Ma anche i Linkin Park arrivano al cinema dal 30 di settembre al 3 ottobre con Unshatter, film evento diretto da Joe Hahn, membro dei Linkin Park e il videomaker della band. Unshatter è il racconto di un percorso umano e artistico costruito attraverso le immagini dello strepitoso live di San Paolo, l'archivio personale del gruppo e materiali inediti che restituiscono uno sguardo unico sul percorso degli ultimi anni dei Linkin Park. Il documentario racconta i 7 anni di silenzio durante i quali la band ha affrontato la perdita di Chester Bennington e trovato la forza di ricominciare. Ci sono le session intime del 2022 fino all'esplosiva uscita di From Zero il 5 settembre del 2024 e poi appunto il concerto di San Paolo. Chiaramente si parla tanto anche dei nuovi membri dei Linkin Park, la splendida Emily Armstrong e Colin Britton. In concomitanza con l'uscita al cinema del film esce anche la colonna sonora Unshattered Live in Sao Paolo, arriverà il prossimo 25 di settembre. Su Virgin Radio Shinedown questa è Young Again.

Heaven. Loro sono gli ZZ Top su Virgin Radio, Sunset in Rock. C'è ancora della musica nuova in questo spazio, in quest'ultima ora insieme qui su Virgin Radio. Daremo spazio anche a Suki Waterhouse. Bravissima, bellissima attrice ma anche musicista, nonché signora Pattinson. Lei è la moglie e madre dei figli di Robert Pattinson, di hollywoodiano sex symbol. Io l'ho sempre amato dai tempi di Twilight, che è un film veramente importante, lo dico sempre per noi millennials, però è tra quegli attori che sono riusciti col tempo, la fatica e lo studio a togliersi di dosso l'etichetta del belloccio senza talento e a dimostrare esattamente il contrario, come fece all'epoca anche Leonardo DiCaprio. Intanto Nickelback, questa è Bones for a Crows.

0: Imagination, loro sono i Cranberries, 1999 a Sunset in Rock su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Liam e Noel Gallagher arrivano in Italia, ma non per il tour, un attimo. Arrivano alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre, per presentare il documentario Don't Look Back in Anger. Tra poco ne parliamo, vi parlo anche della data in cui verrà presentato il documentario, ma soprattutto data in cui presenzieranno anche i Gallagher.
4: Allora ha deciso, montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.

The Royal Blood 2014 a Sunset in Rock è partito ufficialmente il conto alla rovescia in vista del debutto dell'edizione 2026 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il Festival del Cinema di Venezia. In programma dal 2 al 12 di settembre ci saranno anche gli Oasis, che arriveranno al Lido per presentare il docufilm sull'epocale reunion dello scorso anno, Zone Back in Anger. I fratelli Gallagher sbarcheranno a Venezia sabato 5 settembre e ora è partita la caccia ai biglietti. L'attesissimo appuntamento porterà al Lido uno degli eventi più seguiti dell'edizione, con Liam Neuel nuovamente sotto i riflettori dopo la reunion che ha riportato gli Oasis al centro del mondo. Il film uscirà poi nelle sale italiane il 10 di settembre e poi entro la fine dell'anno finirà anche in streaming. Due giorni dopo la prima veneziana, quindi il 7 settembre, Neuel e Liam parteciperanno ad una seconda anteprima del film, questa volta in programma a Londra a Cineworld a Leicester Square, anzi Cineworld a Leicester Square. Rolling Stones, questa è Jealous Lover.

to Fly, Foo Fighters, da There Is Nothing Left to Lose, uno dei video più famosi della storia della musica. L'anno era il 1999. Qua c'è Sunset in Rock, io sono Giulia Salvi, di solito vi tengo compagnia da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 con Personal Giulia, ma ci stiamo rimescolando in questo mese di agosto. Poi la nuova stagione di tutti i programmi, con ogni speaker al suo rispettivo posto, riparte il prossimo 31 di agosto, quindi 31 agosto vi aspetto alle 11 appunto con la nuova stagione di Personal Giulia. Metallica, If Darkness Had a Son.

0: Darkness, Had a Son. Loro sono i Metallica, tra poco su Virgin Radio, un classico degli Eagles.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
14: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, porta bici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Virgin Classics 1977. Virgin Radio.

trovatemela una radio che vi passa la versione integrale di Hotel California degli Eagles, classico del 77, 6 minuti e 18 la durata ufficiale. Sunset in Rock, ultimi minuti con la vostra Giulia Salvi, stiamo insieme fino a venerdì per parlarvi anche di una bella novità, Suki Waterhouse. L'abbiamo vista un po' ovunque, non sempre per la sua musica. Modella, attrice, dicevamo anche poco fa qui su Virgin Radio, moglie del grande Robert Pattinson, attore hollywoodiano inglese come lei, ma soprattutto una cantante, pochi lo sanno. La transizione da musa ad autrice è la cosa più difficile in assoluto, lei ha cercato questo scopo, ha cercato di raggiungerlo per bene 3 album. L'ultimo è Loveland, sembra esserci riuscita, terzo lavoro della sua carriera. Ci ascoltiamo il singolo Notting Hill, lei è Suki Waterhouse.

0: Nothing Hill, lei è Suki Waterhouse, nuovo singolo qui a Sunset in Rock dall'album Loveland. E si chiude anche questa puntata di metà settimana di mercoledì 5 agosto. Io ringrazio voi amici miei, Alessandro Fiore in regia, e vi do appuntamento ad una nuova puntata, la penultima per quanto mi riguarda, perché poi dal lunedì prossimo non so chi ci sarà tra Alteri, Andrea Rock o Melissa Greta, sarà una sorpresa. Intanto grazie mille per essere stati con me, ci risentiamo domani alle 18 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 20.
5: It's 8 p.m.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: Di gustarci il cocome!
6: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Best Rock 500. The songs that made rock history.
9: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
8: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
6: Spumante o champagne?
5: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
6: Filetto o entrecote?
5: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.
12: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Best Rock 500.
14: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
0: Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Io penso a te ogni giorno.
10: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
11: Ho fatto un sogno.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Corri

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Best Rock 500.
3: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.

Ah.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
10: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info e paesi su iliad.it.
11: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
12: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
13: Vedrai che qualità, Antonella.
14: Da MD trovi sempre...

0: prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Best Rock 500.
2: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
9: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
10: Yeah, thanks for having me.
1: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
11: It's 10 p.m.
12: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
13: Mentre il mondo si squaglia dal caldo in questa torrida notte estiva, il vostro Johnny J. Douglas entra al Virgin Motel. Non che qua dentro la situazione migliori molto, ma senza di essere nel mio habitat naturale. Vado a sedermi dietro il bancone della reception e per prima cosa controllo i nomi annotati sul quaderno delle prenotazioni. Presto arriveranno i primi ospiti ad allietarmi o a disturbare la mia quiete. Intanto rompo questo insopportabile silenzio con il primo disco di oggi.

Un sorso di birra gli va di traverso. Inizia a tossire come se dovesse sputar fuori le budella. Faccio per alzarmi per dargli una mano, ma mi facendo di non scomodarmi. Si riprende, anche se è ancora rosso come un peperone e delle lacrime dovute allo sforzo gli rigano il viso. «Tutto bene, signor Douglas», mi dice con un filo di voce. «Ottimo, proporrei un brindisi», controbatto sfottendolo un po'. La prende bene e si mette a ridere. Le nostre risate risuonano nel Virgin Motel e vanno sfumando solo quando dalla radio sentiamo arrivare questo pezzo.

Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
4: Mi racconti qualcosa della mamma?
3: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
6: Virgin Motel.

Butta fuori il fumo della sua sigaretta, la signora Hamilton, e alzando lo sguardo verso il cielo stellato, si lamenta della sua solita routine. Le grandi città non sono altro che prigioni con luoghi di svago. L'insegna rossa del Virgin Motel illumina il suo viso a intermittenza e mi lascia intravedere il suo sguardo arreso, sintomo di quelle tristezze che non riesci mai a consolare del tutto. Spegne il mozzicone nel posacenere appoggiato sulla ringhiera della veranda. «Rientriamo», mi dice, come fosse un comando. Annuisco, tornando al mio posto, dietro il bancone della reception. Prima di sedermi, alzo il volume della radio. Se proprio non posso spazzare via le sue nubi grigie, almeno posso farle intravedere un raggio di sole con un po' di buon rock.

È ancora una bella signora. Quella ancora, JJ, è una grandissima fregatura. Capisco le buone intenzioni. Credono di essere gentili, di farti un complimento. Invece non fanno altro che sottolineare il fatto che il tempo è passato. E come se è passato. Un altro compleanno che Sandy non digerisce molto bene. Come al solito è venuta a non festeggiarlo al Virgin Motel, il più lontano possibile da chi ricorda bene la sua data di nascita. «Cosa ci sarà mai da festeggiare?» mi risponde lei quando glielo faccio notare. «Dai su, non buttarti giù», provo a consolarla. «Pensa che ti sei vissuta in pieno gli anni più belli del rock and roll».

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Green Day. Scopri tutto quello che c'è da sapere sull'esclusiva proiezione di Nimrods nei cinema dall'11 agosto. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
11: On Virgin Radio.

Sembra tranquillo, visto così seduto composto sul divano. Ma se proprio volete saperlo, quel signore lì è entrato nel Guinness dei primati per aver sfasciato il maggior numero di chitarre durante un tour. 140, se non ricordo male. Non sarebbe finito al Virgin Motel se avesse avuto tutte le rotelle a posto. So che siete tentati di andargli a dire qualcosa, ma non so quanto possa gradire di...

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
8: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
9: Yeah, thanks for having me.
1: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
11: It's 11 p.m.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
12: Virgin Motel.

Dice di essere già stato un ospite del Virgin Motel in passato. Io devo aver rimosso il file perché proprio non mi ricordo di lui. Intuisce il mio smarrimento e ci resta un po' male il signor Bloomberg. Così, per rimediare, chiedo se posso offrirgli qualcosa da bere. Aveva dell'ottimo whisky all'epoca, mi dice. Il mio sconcerto aumenta, ma ho la risposta pronta. Ottimo whisky e ottima musica. Niente è cambiato da allora. Si metta pure comodo.

Da un morso al suo hot dog e la salsa ketchup, come fosse una lingua di lava, gli cola giù dagli angoli della bocca. «Santo cielo, quanto desideravo mettere qualcosa sotto i denti», mi dice, mentre mastica in modo così becero che sembra ruminare. «Quel gran figlio di buona donna mi sta facendo venire fame. Non ho toccato cibo stasera». Alzo la radio per non sentire il mio stomaco brontolare e torno a nutrirmi di buon rock qui al Virgin Motel.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
2: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
3: Mi racconti qualcosa della mamma?
2: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Che meraviglioso fuori programma. Sara non era nella lista delle persone che avevano una prenotazione per stanotte. Si è ritrovata qui per caso e, sempre per caso, abbiamo iniziato a parlare della mia vita e della sua vita. Come sembra tutto più interessante quando ci si racconta a qualcuno per la prima volta. I suoi sorrisi, il suo sguardo stupito. Ogni suo gesto mi cattura. Ci siamo presi da subito, non appena è entrata al Virgin Motel. Tanto che non è ancora salita a portare la sua valigia in stanza. Vuole che l'aiuti con il suo bagaglio? Mi rivolge uno sguardo malizioso e risponde: «Non ho alcuna intenzione di muovermi da qui».

Tiene il sigaro in bocca come fosse Clint Eastwood. E in qualcosa un po' lo ricorda. Gli manca solo un poncio e un cappello. Signor Douglas, perché non viene a prendere una boccata d'aria qua fuori? Mi grida, cullandosi nella vecchia sedia a dondolo in veranda. La situazione al Virgin Motel è tranquilla. La situazione al Virgin Motel è tranquilla.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Corri da Troni!

0: Trovali subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Io penso a te ogni giorno.
2: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
3: Ho fatto un sogno.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: Allora ha deciso, montagna.
6: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
5: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
6: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
5: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
6: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi.

0: hanno Cyst D. Per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. E un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

Da qualche minuto, qui al Virgin Motel, sto assistendo a degli scambi infuocati tra il signor Moore e la signorina Marquez. Lui ha delle convinzioni un po' antiquate sulla figura della donna e lei, con una dialettica invidiabile, sta cercando di farlo ragionare. Lui ascolta, ma poi sembra non capire. Resta fermo sulle sue ottuse posizioni, così irritante che vorrei intervenire dicendogli: «Caro mio, il destino delle donne non è quello di fare figli. Il destino delle donne è vivere».

0: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

Tiene un sigaro incastrato tra i denti e si rivolge a me con la strafottenza di un petroliere texano. Mi dia due camere. Per favore, magari, gli faccio notare, visto che non ha avuto la gentilezza di chiedere prima se abbiamo ancora disponibilità. Dalla smorfia che fa, mi sembra non aver gradito la mia risposta. Mi appoggio alla spalliera della sedia e lo fisso negli occhi, fermamente convinto di non consegnargli le chiavi fino a quando non le chiederà come si deve. Controvoglia, formula la domanda. Potrei avere due camere per cortesia? Beh, di fronte a questo suo segno di civiltà, divento più cordiale anch'io. Prendo i suoi documenti, chiedo il pagamento anticipato, poi schiudo la bocca in un sorriso e, davvero figlio di puttana, gli dico: benvenuto al Virgin Motel.

Mi ammorba. Continua a parlarmi della sua ultima fiamma. Una signorina piuttosto briosa che l'ha mollato di punto in bianco. Lui, nonostante questo, continua a giustificarla, a dire: «In fondo la capisco». Vorrei dirgli che non c'è davvero niente da capire e che prima se la toglie dalla testa meglio è. Invece lui continua a parlarmi delle sue infinite qualità e io sono già al 12° sbadiglio. «Lei cosa ne pensa, signor Douglas?» mi chiede. Ma io non lo stavo più ascoltando. Mi salvo dicendogli: «Penso che le serva un po' di rock and roll per tirarsi su di morale. Buona permanenza al Virgin Motel».

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
7: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

Un gruppo di ragazzi molto giovani entra al Virgin Motel con un'energia e un entusiasmo che si hanno solo se hai i loro anni. Il più alto dei quattro si avvicina alla reception chiedendo una stanza multipla, ma soprattutto le nostre tariffe. In un attimo mi rivedo alla loro età, con quella bramosia di libertà, la stessa che tengo ancora appiccicata sulla pelle. Su due piedi decido di venire meno alla mia solita intransigenza sui prezzi. Siete fortunati, ragazzi. Solo per stasera 50% di sconto. 100 verdoni in totale e la camera è vostra. Segue un boato di approvazione che vale l'intero incasso della serata.

Nella Valle della Morte ci sono circa 19 specie di serpenti. Uno se ne stava bello tranquillo vicino all'ingresso del Virgin Motel. Bello tranquillo fino a quando l'urlo della signora Freeman non ha rivelato al mondo la sua presenza. Il povero animale si sarà preso un bello spavento a sentire le sue urla e a vedere quell'enorme bocca spalancata. Io stesso ho avuto un attimo di esitazione prima di alzarmi dalla sedia per vedere cosa fosse accaduto. La faccia della donna, deformata e ben inquadrata come su uno schermo televisivo nel vetro della finestra, un po' mi ha turbato. Quando sono uscito, ho visto il povero animale strisciare via come un treno ad alta velocità sui binari. «Tutto passato», le ho detto cercando di trattenere le risate. «Possiamo rientrare. Un po' di buon rock e passa la paura».

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Best Rock speciale Black Keys. A maggio il duo statunitense ha pubblicato un nuovo album, Peaches. Una raccolta di brani viscerali e grezzi, il disco più autentico per Dan Auerbach e Patrick Carney. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio. Nice to talk to you today.
3: Yeah, thanks for having me.
1: Best Rock speciale Black Keys, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
5: Virgin Radio.

La terra continua a bruciare. Quest'estate non ci lascia scampo. Appoggiato alla porta d'ingresso del Virgin Motel, osservo le auto che passano lungo la highway. I fari, che da lontano sono dei puntini minuscoli, avvicinandosi si ingrandiscono, vengono a formare un cono di luce che dura qualche secondo, e poi mi lasciano di nuovo immerso nel buio. Aspiro un po' di veleno della mia Danil e resto in attesa di qualcuno che noti la nostra insegna e si decida a dirigersi da questa parte, pronto ad accoglierlo alla mia maniera, con un buon pezzo rock, come questo.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
4: Virgin Motel.

Continuano a sostenere di aver chiamato per riservare una camera al Virgin Motel, ma non ho il loro nome nella lista delle prenotazioni. Nessun problema, ci sono comunque stanze disponibili, gli dico. Il signore però continua a lamentarsi, mentre la moglie prova a spiegargli che non serve. Gli tocca delicatamente il braccio. «Calmati, Fred, possiamo comunque fermarci. Colpa del caldo», sembra dire a me con uno sguardo amorevole la donna. «Le consegno le chiavi». I due si allontanano. Lui sembra un po' disorientato. Poi, all'improvviso, si blocca e, sorridendo, inizia a dondolare la testa a tempo. Il rock and roll ha sempre effetti benefici.

Si scambiano effusioni come fossero due adolescenti appena usciti dal college, nonostante entrambi non siano più dei ragazzini. Mi fanno quasi tenerezza. Per curiosità gli chiedo da quanto tempo sono sposati. Mi rispondono all'unisono: da 50 anni e un giorno. Io, che con le mie storie non vado oltre i 2 mesi, per poco non cado dalla sedia. Avrei voglia di sommergerli di domande, ma poi penso che non spetti a me insinuare dubbi. Nel silenzio, lui allunga la mano per stringere quella di lei e si volta a sorriderle. Non badano più a me e prendono a sussurrarsi cose sdolcinate all'orecchio. Mi sembrerebbe di essere lo spettatore di un vecchio film muto, se non fosse per la musica rock che dalla radio prende a invadere tutta la stanza. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

Osserva tutti, ma parla poco con gli altri clienti del Virgin Motel. È un soggetto molto schivo. Forse un poco di buono che ha combinato qualcosa di illegale ed è venuto a far perdere le sue tracce qui, nella Death Valley. Come se la polvere del deserto potesse in qualche modo coprire tutto. Impronte digitali e vecchi peccati. Lui osserva gli altri. Io non perdo di vista lui. Anche se me ne sto qui a capo chino, dietro il bancone della reception, mi accorgo di ogni minimo.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato

Il signor Brown tiene stretto tra le sue mani enormi un panino farcito di ogni ben di Dio. Con foga animalesca lo schiaccia e ci affonda i denti, portandosene via la metà con un solo morso. Una colata di maionese e senape gli gronda sulla sua barba ispida. Emette un grugnito e si pulisce passandosi una mano sulla bocca, la stessa che poi va a strusciare sui suoi pantaloni. Uno spettacolo ripugnante e allo stesso tempo ipnotico. Uno dei tanti personaggi un po' strambi che capitano qui al Virgin Motel.

Un'auto entra nel parcheggio del Virgin Motel. I fari puntati contro la finestra non mi lasciano distinguere il modello. Mi dispiace dover dire al malcapitato che ormai siamo al completo. Io sono alla fine del mio turno e non ci sono più stanze disponibili. Raccolgo frettolosamente le mie cose mentre il tipo si avvicina all'ingresso. Lasciate che parli un attimo con lui. Voi godetevi l'ultimo disco di oggi.